0: Hello.
1: Hello.
0: Oh, hello.
1: What's up?
2: Hello.
3: The Derek Lee Show.
4: Hello.
3: Hello. 104.7 KCLD. Hello.